0: Io che te ne hai che ti che c'è io da io con che te clu che c'è io da hai una con talento lì in da cani sri ne zo co c'è qua gara in to co ga ca co ga co c'è te
1: in da di te si i na con e tele i e ne la tanti na con e tele in te la in da ne c'è ne chi ti
0: Tani tatsi tinda tatia I kani sega kui ola. So wada ya I language bureau go oku iku.

Si hanno o senti questo dice capo dice dice in tu dice in tu si ya zato nelle cose e senti cosa ni si hanno o tai